bun noi? Amule, amule, amule, quel fignani la chen, chi tu vigna c'hai qua, per la vigna c'hai qua noi, per la vigna c'hai qua noi.